0: pedale, pedale.
1: Tutti me la
0: pedale, pedale.
1: Tutti me se
0: pedale, pedale.
1: Pedale,
0: pedale.